sta din nenira dno tance. Parche ti esamino vanin, parche ti esamino vanin.

sendo un país sin sol, con i cocci saranno prati, alla chiosta te, chi ton slitti. Coli cusci, coli cusci, coli crucou, coli crucou, coli cusci, coli cusci, coli cusci.

essendo un palizzo in sol, con i cocci saranno prati, ai due stati di ton fritti. Coli cusi, coli cruco, coli cusi, coli cusi, coli cori.